Nalingio, Ghana lingio, Boca Africa. Nalingio, Ghana lingio, Boca Africa. Nalingio.

0: Nalingio, Ghana lingio, Boca Africa.
1: Nalingio, Ghana lingio, Boca Africa.
0: Nalingio, Ghana lingio.